Allah dalle dalle dan gidan antoni da mazoyi da ni dan na daidai wannan titi wannan babu mai